0: The police, according to testimonies gathered, followed people through the streets of Bologna and made several arrests and detentions. In the early hours of Tuesday morning, it is still not clear how many people were detained, whether there were any arrests and how many, or the number of people injured by police batons.
1: I'm just looking at ANSA, which is the official Italian news agency, on their website. I think it's a pretty good idea. I've got a quote here from Fakir's lawyer, Barbara Spinelli. And she said, Fakir was a kind, polite, respectful person. And Barbara Spinelli was trying to help Fakir get his residence permit renewed. She also said of him, he was a hardworking man who cared about his company, his employees. He had been living legally in Italy since he was a child, but he had fears of being deported. So I think that's things to consider here.
0: Yeah, his union Cicobas called a 24-hour strike at Bologna's Interporto Logistics Hub, and that's the site where Abderrahim was working. So that has now concluded, and we'll bring you some audios next week when they're all uploaded and processed. But just a big moment that we're assisting in Italy, and we're probably here at Radio Filef, probably one of the only organs within Australia that's bringing you this sort of news. Mm. Even the ABC coverage that we saw, as impartial as it was still not analysing a situation.
1: There's also a lack of clarity as to whether the paramedics, when they're attended, whether to degree their responsiveness or not, and whether or not perhaps the police may have interfered with that, but that's still ongoing. There's a bit of controversy around that.
0: Yeah, we'll pass the word to the press conference where Ilaria Cucchi spoke.
2: Dunque, verrebbe da dire, trovate le differenze, se non fosse per la drammaticità di queste immagini e se non fosse per il fatto che tra Magherini ed oggi sono passati 12 anni e nel frattempo c'è stata una durissima condanna della CEDU nei confronti del nostro paese e se non fosse per il fatto che nel caso di Floyd non siamo in America ancora. C'è un motivo, vedete, se abbiamo deciso oggi di mostrare il video di Riccardo Magherini, perché Riccardo è morto nel 2014 in situazioni del tutto analoghe e proprio per questo, come accennavo, la CEDU, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ha condannato a gennaio del 2026 il nostro Paese per svariati motivi e tra questi c'era anche il fatto che il nostro Paese non si è mai dotato di un protocollo che regolamenti le operazioni di polizia. Ma noi niente, siamo fermi lì. Passano 12 anni dalla morte di Ricky e la stessa fine tocca anche ad il povero Abderrahim, che muore esattamente come lui, trattenuto sull'asfalto mentre chiedeva aiuto. Evidentemente è questa l'idea che abbiamo nel nostro paese di fermo. Siamo ancora fermi lì. C'è da dire che dopo la condanna della CEDU, però, saluto l'onorevole Maggi, il Ministero dell'Interno, proprio nel maggio del 2026, e questo ve lo dico per dire che non è Ilaria Cucchi o l'avvocato Anselmo o Amnesty International che sostengono che le operazioni di fermo non possono essere svolte in quella maniera, ma lo stesso Ministero si pone il problema e scrive e divulga le linee guida per la gestione delle persone non collaborative. Dice questo: le linee guida in parola hanno lo scopo di fornire al personale, specialmente quello impegnato nei servizi di controllo del territorio, un supporto per affrontare in modo consapevole l'approccio alle persone non collaborative e i rischi che ne possono derivare. Queste sono le linee guida del Ministero, sarò rapidissima. Le persone non collaborative, in alcuni casi, sono soggetti fragili, scrive il Ministero, psichiatrici o con disagi psicologici e che agiscono sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o alcoliche. Questa è la descrizione delle cosiddette persone non collaborative. Ma andiamo oltre. Più avanti spiegano gli strumenti operativi in dotazione, tra i quali la forza muscolare, Una prima modalità di contenimento di un soggetto non collaborativo può avere luogo con l'uso della forza muscolare, che in ogni caso va misurata secondo il principio di proporzionalità, finalizzata al controllo del soggetto e, dove possibile, con un lavoro di squadra tra gli operanti, terminando con la messa in sicurezza della persona non collaborativa. Abbiamo visto come Abderrahim è stato messo in sicurezza. E concludo la parte di queste linee guida con l'operazione procederà all'ammattamento con la tecnica più idonea alla situazione. Nei confronti del soggetto non collaborativo si consiglia di procedere al contenimento a terra, avendo l'accortezza di porlo subito dopo averlo ammanettato in posizione supina. E invece li facciamo morire per asfissia. Vedete, è terribile vedere quelle immagini ed è terribile pensare che dal caso di Riccardo Magherini non è cambiato assolutamente nulla. Non si può morire in questo modo. Io voglio dare tutta la mia vicinanza, il mio sostegno, che inizia oggi ma sarà costante, alla famiglia di Abderrahim. Abbiamo in collegamento, e la ringrazio perché comprendo quanta fatica costi oggi parlare, ma voglio dirle che è estremamente importante il suo racconto. Abbiamo in collegamento la nipote di Abderrahim, che saluto.
3: Salve, buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Voglio iniziare da un punto molto chiaro. Noi come famiglia ci dissociamo completamente dagli scontri e dai disordini avvenuti dopo l'intervento in piazza e dai disordini avvenuti dopo, insomma. Non siamo assolutamente d'accordo con queste forme di reazioni. Bologna è la mia città, è la città dove sono nata e cresciuta, e vederla così, vedere il centro storico maltrattato, a me e alla mia famiglia ci colpisce profondamente, e Bologna non merita questo. Non accettiamo che la memoria di mio zio venga macchiata da questi fatti. Il dolore che stiamo vivendo è enorme, ma non può e non deve trasformarsi in violenza in alcun modo, assolutamente. Oggi parlo come familiare. Mio zio si chiamava Abderrahim, non è un numero, non è un caso, è una persona con una vita e una famiglia che oggi chiede risposte. Quello che è successo non può essere ridotto a un errore, o uno sbaglio, una fatalità. Quando una persona chiede aiuto, quando urla, qualcuno deve intervenire. E quando questo non accade, è giusto chiedersi il perché. Noi vogliamo la verità, vogliamo capire che cosa è successo e vogliamo che vengano accertate le responsabilità. È una questione di giustizia e di rispetto. Chiediamo rispetto per mio zio, per la sua memoria e per la sua dignità, e chiediamo rispetto anche per la nostra famiglia. La sua voce oggi non c'è più, ma la nostra sì. E continueremo a farci sentire finché non avremo risposte. Noi vogliamo giustizia. Grazie.
2: Grazie a te, Yosra. Io colgo l'occasione per lanciare un appello ai miei colleghi parlamentari, alle associazioni e a tutta la società civile. Noi abbiamo il preciso dovere di non abbandonare questa famiglia, perché noi, e quando dico noi parlo di tutti coloro che hanno a cuore da sempre il tema dei diritti umani, sappiamo che il dolore che prova questa famiglia è qualcosa di indescrivibile, ma sappiamo anche che da oggi in poi, da oggi in avanti, purtroppo, aspetta loro una battaglia, se possibile, ancora più dolorosa. Stiamo vedendo già in queste prime ore che si è attivata la macchina del fango, la sottoscritta la conosce bene. E allora, diciamo, sembra superfluo ricordarlo, ma al di là del fatto che questa persona non aveva commesso alcun reato, e se anche così fosse, nulla può giustificare quella morte. Altrimenti diciamo che vogliamo reintrodurre la pena di morte, oppure diciamo che siamo nel Far West, oppure diciamo che i diritti non esistono più. In questo momento lancio un appello: non lasciamo sola questa famiglia. E adesso io darei la parola all'avvocato Fabio Anselmo, legale della famiglia Fakir, che è collegato.
4: Beh, è difficile parlare, saluto tutti. Cosa posso dire? Che non abbiamo imparato niente. Non abbiamo imparato niente, e non vogliamo imparare nulla. Se esiste ancora un diritto internazionale, esiste una Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, se esiste, lo sappiamo. Questa Corte ha condannato più volte l'Italia per la violazione dei diritti umani. Questa Corte ha condannato l'Italia due volte per la morte di Riccardo Magherini, con una condanna ferma confermata anche all'Alta Corte, stabilendo dei principi fondamentali che l'Italia viola, e cioè il diritto dovere da parte delle forze dell'ordine e degli operanti di essere educati, di essere formati. La formazione deve essere una formazione sia di carattere operativo ma anche di carattere psicologico, perché io vorrei chiedere a quelle persone che cosa pensavano laddove si trovavano ancora ad esercitare una violenta compressione al suolo del povero zio, e lo pronuncerò male il cognome di Osla, scusami se lo pronuncio male, che cosa pensavano, se si sono mai posti il problema di come potesse stare in quel momento. Perché credo che questo sia il minimo del comportamento esigibile. Quel tipo di manovra è una manovra pericolosa. È una manovra che deve essere effettuata in casi estremi e soprattutto deve essere immediatamente terminata laddove il soggetto, così come viene definito negli atti amministrativi o negli atti giudiziari, non costituisca più un pericolo per nessuno. Questo non accade purtroppo quasi mai. È stato detto che sono state seguite le procedure. Queste sono procedure di morte, perché le morti sono troppe, sono veramente troppe. È ora veramente di cambiare passo. Ma siamo talmente lontani da questi principi di diritto che la Corte Europea ci insegna, che noi pensiamo allo scudo penale. Io vi chiedo soltanto, ma non dico alla nipote di non farlo, chiedo a voi di ascoltare quel video molto bene. Chiedo di ascoltarlo all'ultimo con delle cuffie. Però tu non farlo, sai, tu che sei la sua nipote, ti prego, non farlo, evitalo. Perché ciò che si desume da quel video è che quando gli agenti si sono alzati, mentre lo zio di Yasra era agonizzante, forse non era ancora morto. Forse non era ancora morto. E questo lo percepiamo dal dialogo degli operatori del 118, ascoltandolo bene. Se questo fosse vero, tutta questa tragedia assumerebbe i contorni più neri e terribili, se mai avrebbe potuto essere, di quelli che non ha già. Nessuno lo soccorre, nessuno lo slega. Mi si spieghi il motivo per cui è rimasto legato, mani e piedi. Ascoltatevelo. Questi sono fatti, sono tragedie che tutte le volte ci troviamo a dover dire che non si devono mai più verificare. Ormai, quando lo sento dire alle famiglie, provo tanta tenerezza e tanta rabbia, perché so benissimo che questo non è vero, perché torneranno a verificarsi, perché non cambierà mai questa cultura, non cambierà mai la cultura della formazione, perché non c'è questa volontà che cambi. Io mi scuso con voi se sono stato troppo duro, però veramente non ne posso più. Non impariamo mai e non impareremo mai. Questo è un mio grido disperato da avvocato che è stanco dopo tanti 20 anni ed oltre di queste storie, di questi processi, a dover assistere e rivedere sempre, sempre lo stesso film. È stanco vedersi consumare le tragedie e la salute dei parenti di queste vittime che vi sopravvivono, che, come diceva prima, la nipote rimane la nostra voce, non più la sua, e sono stanco di vederli piangere anche per quello che può accadere nelle aule giudiziarie, per quello che debbono subire anche da parte dei media. Alcuni giornali, non faccio i nomi, hanno citato persino il certificato penale di un omonimo sbagliato per attribuire reati che non aveva commesso. E questa insistenza nel sapere se aveva precedenti è una cosa che mi fa schifo, perché qualsiasi cosa sia accaduto prima o avesse fatto prima, quello che conta è quello che è successo lì e non può avere nessun rilievo, nessun peso rispetto a ciò che ha dovuto subire e ciò che stanno subendo i suoi familiari. Grazie a tutti, grazie per la sensibilità e vi saluto e un abbraccio alla nipote, che è il fantastico volto di una persona che rivendica i diritti civili e la dignità che sono stati negati al proprio zio.
5: Radio File,
6: sempre antifascista.
0: E abbiamo ascoltato lì le voci dell'avvocato, della nipote e dell'Ilaria Cucchi, che listeners might know the story of Stefano Cucchi, who was beaten by the police after being arrested for drug trafficking charges and later died due to his injuries and administrative failure. Luca was saying there's a you can watch the movie Sotto la mia pelle, Under My Skin, on SBS, I think, or if not, find it. It is really worth you knowing about this particular dark side of the Italian judicial system. Ma avevi un commento, Luca?
7: Sì, no, volevo aggiungere che l'avvocato di Fakir ha fatto sapere che lui era in una situazione di forte stress emotivo per l'entrata in vigore del patto europeo sull'immigrazione, anche per tutta la retorica che ha accompagnato questa politica, e quindi ci sono in queste cose ci sono delle forti nelle cose che succedono ci sono delle forti responsabilità politiche di uomini, di politici che trattano le persone e soprattutto i migranti come semplici mezzi per ottenere consenso politico, e non capiscono o non vogliono capire o non vogliono vedere, o sono talmente irresponsabili da non vedere, da non rendersi conto che queste politiche distruggono vite, distruggono famiglie, e noi come emigrati, anche noi come emigrati a queste cose, cioè, non possiamo starci e dobbiamo protestare anche per queste leggi europee sull'immigrazione che sono state approvate in questi ultimi tempi, che inseguono una retorica razzista e fascista.
0: Che viene a ricadere anche su una realtà qui, perché sono qui anche un po' le parole che si parlava settimana scorsa of the student visa, of the changing of the visa dynamics here. These are all heavy stresses that are placed on a migrant community, on migrants in general, on students that are coming here that then have to face the anxiety of maybe not being able to come here or not being able to see their family. And this is sort of the situation that you were saying, you know, Abdelrahim Fakir was under, this sort of institutional downward pressure of policies. And that's kind of the appeal that Ilaria Cucchi is saying, is that all civil society is here to respond to this call, because obviously the institutions are insulating themselves with more and more policies to make sure that they can get away with this.
7: Sì, e anche di questo parleremo, immagino, discuteremo comunque sabato, quando ci sarà un evento che è stato organizzato dalla Philip di Melbourne, sì, che sarà la pasta asciutta antifascista.
0: Grazie alla Stella che ha messo insieme un sacco di cose per questo evento, senza di tutti i volunteers che aiutano la Philip non ci sarebbero questi eventi, sicché venite.
7: Sì, volevamo invitare tutti, volevamo anche ricordarvi dov'è, cioè a Democritus.
5: 583 High Street in Northcote.
8: Sì, venite dalle 6 nella sera.
7: Mm. Ah, dalle 6 di sera, una pasta asciutta antifascista, diciamo, cucinata dalla Philef per tutti quanti, per celebrare un evento che è un evento storico fondamentalmente, un evento che è nato nel 1943, grazie ai fratelli Cervi, alla famiglia Cervi in realtà, che era una famiglia di contadini. Il padre si chiamava Alcide, Alcide Cervi, e loro erano di Cattatico, che era una frazione di Campegine in provincia di Reggio Emilia, e lavoravano la terra, erano mezzadri che lavoravano la terra, si chiamavano Gelindo, Antenore, Aldo, Ferdinando, Agostino, Ovidio ed Ettore. Cioè, i Cervi erano una famiglia antifascista, sotto il fascismo, non si erano mai nascosti, nemmeno durante gli anni appunto della guerra, e attorno a loro si era raccolta una comunità di antifascisti, così quando il 25 luglio del 43 il Gran Consiglio del Fascismo esautorò e fece arrestare Mussolini, i Cervi per festeggiare decisero di cucinare una grande quantità di pasta, burro e parmigiano, e questa è la ricetta originale, per celebrare quello che in quel momento sembrava la caduta del fascismo. E quindi si procurarono la farina, presero a credito il burro e il formaggio e prepararono chili e chili di pasta che caricarono su questo carro e portarono e la distribuirono ai loro compaesani, ai contadini. Cioè, non sappiamo con certezza se questa cosa è avvenuta il 25, 26, non si sa, o il 27 luglio, con certezza. Non è chiaro nemmeno quanta pasta fu cucinata effettivamente quel
0: però
7: giorno.
0: Però anche l'idea, no? L'idea è bella.
7: Si parla di quintali. Tuttavia, cioè, la pasta era preparata a mano, insomma, ma a parte i dettagli, cioè, quello che conta davvero è che fu una celebrazione della comunità, della solidarietà, della fratellanza e dell'antifascismo in un'Italia che era segnata dalla fame, dalla povertà e dalla dittatura. I fratelli Cervi decisero di festeggiare la caduta del fascismo condividendo il cibo. Ed è un atto importante, un atto politico, per diverse ragioni. Cioè, intanto perché, vabbè, la solidarietà di dividere il cibo in un'Italia piegata dalla fame che dilagava in tutto il paese, cioè, per capirci, 6 italiani su 10 a quel tempo vivevano solo grazie a minestre e alimenti di prima necessità, 4 milioni e mezzo di persone non mangiavano carne, non vedevano la carne mai nella loro dieta, lo zucchero era un lusso, il latte era un lusso, così come il pane. Cioè, gran parte della popolazione si nutriva esclusivamente al nord di polenta e al sud di un pane raffermo. C'erano malattie come il rachitismo, la pellagra, diffusissime in tutto il paese. Carlo Levi, che tra i fondatori della Philef, descrive l'alimentazione degli italiani come composta di pan solo tutto l'anno, qualche volta accompagnata da un pomodoro schiacciato sopra o da un peperoncino piccante. Ma fu un atto politico anche per il rifiuto del fascismo, perché il fascismo, dopo il fallimento della battaglia sul Del Grano, tentò di rendere l'Italia autosufficiente e ridusse le importazioni straniere, così costrinse la popolazione a limitare il consumo di grano e di conseguenza attuò una vera e propria campagna contro il consumo di pasta, cioè il fascismo era contro la pasta. E un contributo decisivo a questa grande propaganda contro la pasta la diede il Manifesto della Cucina Futurista di Tommaso Marinetti, che al primo punto si intitolava Contro la pasta asciutta. Cioè, loro dicevano che era un elemento responsabile della fiacchezza, del pessimismo e del neutralismo contro la guerra del popolo italiano. E quindi Marinetti arrivò a sostenere la necessità di abolire la pasta asciutta. Il consumo di pasta venne scoraggiato al posto, sostituendola con altre con altri alimenti. Infine, in tutto questo c'entriamo anche un po' noi emigrati italiani all'estero, perché a diffondere la pasta in tutta Italia negli anni 30 erano stati proprio i migranti tornati dagli Stati Uniti, perché nelle comunità di oltreoceano la pasta era diventata un alimento estremamente diffuso, mentre in Italia non lo era, si mangiava solo a Napoli. E quindi il regime bollò la pasta pure come una cosa straniera, anti-americana, era una cosa anti-americana da distruggere, no? E quindi per lungo tempo fu completamente, cioè, abolita. E divenne un alimento antifascista, proprio simbolo dell'antifascismo, che grazie ai fratelli Cervi, martiri della resistenza, perché poi dopo pochi mesi furono, per rappresaglia dei fascisti, al poligono di tiro di Reggio Emilia furono fucilati tutti quanti, tutti e sette, insieme al loro compagno Quarto Camurri, mentre il loro padre Alcide fu arrestato e tenuto in prigione finché non fu liberato per i bombardamenti, perché i bombardamenti colpirono la prigione e lui scappò. E quando fu liberato, Alcide Cervi seppe della morte di tutti e sette i figli e si occupò di tirare su tutti i suoi numerosi nipoti da solo, insomma, con la sua famiglia, che gli erano rimasti. E morì il 27 marzo del 1970. Cioè, la memoria di quella pasta asciutta però è proprio rimasta viva, perché noi ancora oggi, e la FILEF ancora oggi, vuole celebrare il ricordo dei fratelli Cervi, il ricordo dell'antifascismo con quella pasta asciutta.
0: È una cosa anche dall'Interstate, perché anche la FILEF Sydney porta avanti un programma pasta asciutta antifascista da tanti anni.
7: Sì.
0: E anche loro questo fine settimana organizzeranno una pasta asciutta antifascista, sicché anche con questa memoria sta rilegando le sezioni di migranti in Australia. Questa, e poi è anche parte di It's part of a program that we've been taking since the 25th of April. We've been building on it because pasta asciutta antifascista is a direct link to the anti-fascist resistance from the 25th of April to the founding of the Constitution. It links all these things, and what better than for it to all boil down into sauce?
7: E non lo sapete, ma tutte le volte che mangiate la pasta state facendo un atto antifascista.
8: Ma infatti, perché quando ero piccola mia mamma cucinava la pasta asciutta ogni domenica, e per noi era come un piatto, like the Sunday roast, come gli australiani mangiavano. Però non penso che lei aveva la mentalità antifascista quando cucinava, però per me adesso non posso pensare della pasta asciutta senza mia mamma, certo, però anche con la mentalità antifascista.
0: Esattamente, sicché noi saremo lì questo fine settimana alle 6,
7: sabato,
0: e potete venire, there'll be pasta, potete venire. Won't do the original recipe just because there's vegans,
8: yes,
0: and vegetarians and everything like that.
8: It'll be a beautiful bowl of sugo.
0: Sì, it'll be a red sauce.
8: Con o senza parmigiano.
5: Sugo, very appropriate
8: and,
5: red sauce.
8: And yeah, of course, the pasta asciutta plate is free with your donation entry. I mean, that's like a oxymoron saying it, but you know, you get a plate with your entry.
0: That's something that the associazione that's based on Alcide Cervi, they endorse all manner of pasta asciutta antifascista all through the country, and they say if you wanna se vuoi sottoscrivere all'associazione, the pasta is by donation in memory of this history. So our pasta will be by donation, but there won't be only that. Se Luca ci sei, no?
7: Forse sì.
0: Speriamo, forse, e potete ascoltare, si farà un,
7: spero,
0: perché
7: sì,
0: sarà Cineforum. So sì, there'll be a big discussion about the movie. We'll be screening I Sette Fratelli Cervi.
8: Another Gian Maria Volante.
7: Volante, yeah, sì, non mancare, non mancare.
0: E sì, non che saremo mancare lì qui, e ci sarà anche dei raffles. So.
8: Yep.
5: Yes.
8: Surprise raffle.
0: Yeah, exactly right. Però anche importante parlare di questa storia perché c'è ancora da lottare. E da,
7: sì,
0: lottare su queste riforme elettorali che sono accadute, no Luca?
7: Sì, perché come abbiamo raccontato la settimana scorsa, è passata alla Camera questa prima riforma del governo Meloni, che vuole in pratica distruggere la rappresentanza degli italiani all'estero. Cioè, sembra un disegno politico che dopo la forte limitazione al diritto di cittadinanza per i nostri figli e i nostri nipoti, dopo aver imposto una tassa altissima di 2.000 euro l'anno per i residenti all'estero che vogliono utilizzare l'assistenza sanitaria in Italia, adesso c'è questo passaggio della distruzione della nostra rappresentanza all'estero, soprattutto al di fuori dall'Europa, e in particolare che colpisce l'Australia, colpisce la nostra regione del mondo, perché per come è stata approvata la Camera, ci sarà un passaggio, ci dovrà essere l'approvazione al Senato, che da quello che dicono in questi giorni probabilmente avverrà intorno al 9 settembre, la discussione in aula e la votazione in aula della riforma. Per come è stata concepita adesso, la nostra zona del mondo sarà accorpata in un'unica grande ripartizione insieme al Sud America, al Nord America e ovviamente già lo era insieme all'Asia e all'Africa. Quindi saremo un'unica grande ripartizione per votare la Camera, i deputati, e ce ne sarà una addirittura mondiale per votare i senatori, quindi compresa l'Europa. Ovviamente questo distruggerà la nostra rappresentanza, perché i numeri dei votanti, degli italiani, elettori italiani all'estero, in Sud America e in Europa, sono enormemente maggiori di quelli che sono in Australia, nonostante l'Australia sia una delle regioni con una maggiore affluenza, una maggiore presenza di cittadini italiani all'estero. Però i numeri del Sud America sono talmente grandi che noi non possiamo competere come numeri, quindi la nostra rappresentanza sarà completamente diluita all'interno di quella del Sud America, e il Sud America presenta tantissime problematiche, non solo dal punto di vista della sicurezza del voto, che sono state denunciate, ma anche per il fatto che comunque c'è una forte radicata presenza della destra. E con questa legge il governo Meloni spera di poter in pratica annullare la rappresentanza dei partiti di sinistra che viene dall'Australia e da altre zone del mondo.
0: Mm. Yeah, this is incredibly problematic stuff, because you're talking about how many positions, it's melting down all of them into just two positions that go and represent in Parliament, no?
1: And this is on top of what's happened until recently. There was a lot of confusion for people who were found out they were eligible to be. Sorry, that's on top of what's happened until very recently. There was some confusion with the laws in Italy around who's eligible for citizenship and who's not. And I understand that the consulate just put a pause on the applications for a while, isn't that right, Luca?
7: Yeah, it's been that. Sì, e questo è dovuto soprattutto alla legge che c'è stata anche sulla cittadinanza, che è passata lo scorso anno. E l'unica nota positiva di tutta questa riforma è che almeno all'unanimità è stata approvata la possibilità degli studenti fuori sede di poter votare nelle sedi dove studiano invece che dover tornare a casa. Questa è l'unica nota positiva di tutta questa legge che è stata approvata, questa riforma che per ora è stata approvata alla Camera e che speriamo venga modificata o migliorata al Senato. Però noi dobbiamo farci sentire come comunità italiana all'estero, dobbiamo farci sentire come FILEF, perché siamo una rete internazionale che va appunto dall'Europa all'Australia, al Sud America, al Nord America, e quindi dobbiamo cercare di farci sentire il più possibile per cercare di fermare questo scempio che
0: esatto. Sulla nostra pelle. And that's something that we'll be bringing you more coverage on. This is an issue that we'd be following closely, like the ongoing uprising that's likely to come out of the Fakir state murder, but also about this electoral reforms. Luca, you were saying that we'll hopefully be talking to the FILEF national representative coordinator.
7: Yes. Rodolfo Ricci, no? Pietro Lunetto, chiederò anche a Rodolfo, cercherò di portare qui in radio più testimonianze possibili per capire intanto che cosa sta succedendo e anche per capire che cosa possiamo fare tutti insieme per coordinare un'azione di contrasto il più possibile efficace.
0: Exactly right, and that's something that's happening here on the ground, of coordinating strikes and actions on the ground, as we've seen the Australian Education Union.
8: Indeed. As a former teacher, I've kept my finger on the pulse. And yes, I'm the representative of this cohort, so to speak. And it's really interesting because when the strikes kind of first came about and this call, like the narrative has always been teachers wanting more pay. And I think whilst that's completely valid, it is simply like a band-aid on like a bullet wound, in a sense that more money does not like fix the problem of workload and the working conditions. So really narrow margin. 51% people voted in favour of rejecting the pay rise offer, which I think was something like 32% over X amount of years. I can't recall. But the president of the AAU Victorian branch has said that the outcome sends an undeniable message to the Premier and Education Minister that they must fully fund our public schools. And I often, in my research, which sounds really arrogant, but I speak to many people about this, and I've done several interviews with current teachers, former teachers, like what do they need more of? And it's always time. And that's really hard to have when you don't have a lot of money. So I think more funding, because the evidence shows, like it's well known, it's all publicised that the government funding goes to our independent and non-government schools, and like they just end up having more money because their fees are higher anyway. So I think if we start defunding our private and independent schools and we give that money back to our state schools, it can mean that our classrooms can be smaller, can have less students. It means teachers can have less contact time. It means they can actually use the time that it, like, is allocated to them to do the work that is required rather than going home and doing all their work on weekends. You know, throughout my career, I spent every Sunday at home doing work. I spent more my nights doing work. And I just think, they're striking tomorrow if you want to join in solidarity. But I'm really curious to see what the next kind of offer looks like.
0: Yeah, and it's a campaign that has been ongoing for quite a while, and it's been building quite a radical bend inside. There's quite a distinct number of factions that are more progressive inside that are pushing the government on not just economic
8: and it's terms. I'm really happy to see that, because I think a lot of people would be really complacent and be like, well, this is the best we're going to get. And actually, I think no, like you can get better, and it's showing that it works.
0: Yeah, exactly. So right. We'll and we'll be back after this CSA.
9: The Black Lives Matter movement is not going away here or overseas. It gives me hope seeing the numbers of people that turn out to these Invasion Day demonstrations in Melbourne. It gives me the understanding that we will win, folks. We will succeed.
10: You're listening to Radical Radio on 3CR, 855 on your AM dial, 3CR digital, and podcasting and streaming on 3cr.org.au.

0: mobilitiamo con forza per il 19, 20 e 21 le forze dell'ordine a disertare, perché non si vendono carne da macello.
1: Un uomo, una voce.

0: Ciao a tutte e tutti, sono Grazia. You're listening to Radio Filef on 3CR, Radical Radio.
1: E quella è la canzone di Andrea Sigona di Non dimenticarlo, per non dimenticarlo, scritta, dedicata a Carlo Giuliani. We've also got a few other audios just that happened this week as the anniversary of his killing happened, as well as the G8. We can hear now Elena Giuliani, la sua sorella, che parla, che she links the death of the murder of Fakir and that of her own brother.
2: Questa giornata, che poi in realtà ripetiamo da 25 anni, è duplice. Da una parte si fa memoria di quello che è successo per chiedere verità sui fatti di Genova, e perché per Carlo, ad esempio, per l'omicidio di Carlo non è mai stato fatto un processo, è stato archiviato molto rapidamente. E la seconda è perché i temi di allora sono ancora tutti terribilmente, tragicamente presenti oggi. Parliamo delle guerre, parliamo del genocidio in Palestina, parliamo del collasso climatico e ambientale, ma parliamo anche di problemi più diciamo immediati, sui problemi del lavoro, i problemi della scuola, la repressione che continua. Ricordiamo che cosa è successo a Bologna, un'altra persona ammazzata in un momento di contenzione, no, delle forze dell'ordine. Quello che noi chiedevamo allora è ancora tutto valido e tutto estremamente necessario, e come siamo stati trattati allora, la repressione che è stata condotta allora contro il movimento è quella che continua, quello che è stato fatto a mio fratello, e poi vedere forme di quella repressione, di quel trattamento, replicarsi. È per questo che noi siamo qui sempre da 25 anni, perché ci manca proprio riuscire a portare verità, a portare, cioè quello che chiediamo è il fatto che ci sia un'assunzione di responsabilità da parte delle istituzioni, si faccia un ragionamento politico a livello nazionale su come sono state gestite le cose, proprio per evitare che quei fatti si ripetano.
1: And that's Elena Giuliani saying exactly what we've been talking about, exactly what we've been talking about all today, which is that even though it's the 25th anniversary, she's saying it might as well be today, linking to Fakir's murder, because even the killers of Carlo Giuliani faced no court or repercussions for their actions. 25 years later, they're still seeking justice.
3: And that's a bit like what we talked about last week with at the end of the, after the end of the war, there were no repercussions for the fascists, really, at all. There was no like equivalent of a tribunal at all. That were incorporated into the Italian state.
1: Exactly right. And we'll listen to just one last final audio just before we sort of say our goodbyes. But this is from Mark Covell that was there at Genova.
4: I was looking at some posts on Good Morning Genova, and I discovered that there was a death threat to get made against me by a Milano policeman. So I'll be making a complaint to the Genova prosecutor's office, you know, tomorrow. And the Tribunale have said that they'll be taking this situation extremely seriously. And, you know, I just want to make a call out to anybody else thinking of this. If you do issue death threats, I'll be coming after you. Well, of course, this is a very major anniversary, 25 years on. I'm glad to be here with like No Kings, Gen Z, Global Summit, Green Movement, and be with them over these days. It's kind of been like a university of movements here in Genova this week, so it's been a really good positive experience for me. It's very hard to go back to Scuola Diaz, but a lot of people regard me as a symbol, so I carry this public responsibility with me, and I take it very seriously.
1: Yeah, that's exactly right. And we have, I'll just read you the tagline from the issue from 2001, August of Nuovo Paese che dice: una vigliaccheria a luci spente su gente che dorme. Ha ragione Agnoletto, aveva annunciato di avere documenti dei rapporti fra frange violente e la polizia. È stato un tentativo a freddo di cancellare la differenza fra il Genoa Social Forum e i Black Bloc, di mutare il giudizio che si era fatto nella testa della gente. Questa è un'intervista che we'll put on the podcast that was Philef reporting in 2001 on what happened, as we're reporting on things that happen now, because Philef is your alternative voice.
5: Yeah, we are.
1: ci vediamo questo fine settimana, Stella.
5: Sì,
1: ci vuoi dare l'addio?
5: Ci vediamo. So, obviously, before our pass tonight, there is a community rally happening in Broadmeadows at the Town Hall on 10 Timboola Road from 2 p.m. It is the community rally against racism, run by Sue Bolton, one of the councillors for Marybeck. But yes, so before you come to our movie night, you can head on to that. But yes, our movie night is on Saturday from 6 p.m. Please stop by for some Basta Shoot Antifascista, of course, the surprise raffle and so on, and there'll be lots of other good things happening there.
1: E fino a quello ci si vede. Stay antifascist, always.
3: Rimanete antifascista.
1: Esattamente. E alla prossima.
5: Alla prossima.
1: Arrivederci.
3: Alla prossima. E Tamil Voice.
1: Up next.
3: Up next. Jake LaFour. Jake LaFour. Don't cut it. Attacco e beat.